New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: finiamo, punto e basta.
1: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: domenica.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Giabbandiera Blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno della nostra settimana all'interno del Mag.

Di questo contenitore dove ci sono tante notizie, tanta musica da ascoltare. Abbiamo sentito un po' tutti parlare della lista delle cose da fare almeno una volta nella vita, no? O la programmiamo noi questa lista delle cose da fare, ma qualcuno ha iniziato a scrivere anche l'elenco opposto, le cose che non vuole assolutamente fare, l'anti-bucket list.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mac.
2: Avete mai sentito parlare dell'anti-bucket list? Praticamente è una lista ribaltata, non è la lista dei sogni, delle cose che vorremmo fare, ma la lista delle cose che assolutamente non dobbiamo fare. Invece di aggiungere vorrei andare qui, quindi viaggi, esperienze, nuovi obiettivi, si scrivono tutte quelle cose che facciamo soltanto perché sembrano obbligatorie. Ecco, può essere un'attività estrema che non ci interessa, un viaggio scelto soltanto perché va di moda, un invito accettato per paura di deludere qualcuno. Non significa smettere di provare, no, delle cose nuove all'interno della nostra vita, ma significa capire quali desideri sono davvero nostri e quali invece arrivano dagli altri che noi non vogliamo proprio fare, preferiamo restare a casa invece che vivere quell'esperienza, perché passiamo, no, un po' tutti, non solo io che ne sto parlando o chi ha condotto questo studio, ma un po' tutti passiamo la vita ad aggiungere cose su cose su cose da fare, ma forse ogni tanto sarebbe utile eliminarle qualcuna, giusto per avere un po' di tempo in più per quello che veramente desideriamo. Ecco, la lista dei sogni ci ricorda cosa vogliamo, quelle delle cose da evitare, l'anti-bucket list ci ricorda che cosa non vogliamo essere, cosa non vogliamo fare. Secondo me è molto utile.
3: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 19 agosto, appuntamento con le stelle come ogni giorno, vediamo come affrontare la giornata anche grazie ai consigli degli astri. Ariete, rilassatevi con chi amate in modo piacevole. Toro, dovete trovare il tempo per riposare e per riflettere. Gemelli, in questa giornata sarete più emotivi e ricchi di intuito del solito. Cancro, non siate insofferenti verso la persona che amate. Leone, svagatevi ma senza affaticarvi eccessivamente. Amici della Vergine, trascorrerete una piacevole giornata con chi amate. E Bilancia, non siate intolleranti con la persona a cui volete bene. Scorpione, usate tatto e diplomazia nei rapporti della famiglia. Sagittario, vi attende una giornata molto piacevole e serena. Capricorno, dovrete occuparvi di una faccenda che vi porterà via del tempo. Poi vediamo anche gli amici dell'Acquario, non prendete troppi impegni, serenità in amore. Pesci, avrete modo di incontrare alcuni cari amici che magari non vedevate da tempo. Per questo 19 agosto è tutto, l'oroscopo termina qui, appuntamento a domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
3: One, two, three.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mac.
2: Adesso, cari amici di The Mag, parliamo del day dating. Sono gli appuntamenti creativi. Day dating vuol dire appuntamento fai da te. Al posto della classica cena si sceglie qualcosa da fare insieme, qualcosa di magari non normale, ecco, per un primo appuntamento, una prima volta che ci si vede con una persona. Dipingere, cucinare, lavorare l'argilla, visitare un museo oppure entrare in libreria, scegliere un libro per l'altra persona, che è una cosa che a me piace veramente tanto, soprattutto se quel libro l'abbiamo già letto e ci ha aiutato in un determinato momento della nostra vita e vogliamo far capire tanto tramite delle pagine ad una persona. Il vantaggio è che facendo qualcosa insieme diminuisce anche l'imbarazzo, no, che si può avere quando due persone non si conoscono ma si piacciono. E se arriva un momento di silenzio, almeno non si è costretti a fissare il bicchiere aspettando una nuova domanda. Se avete vissuto questa sensazione qui, potete ben capire che non è per niente bella. Soprattutto si scopre molto dell'altra persona, no? Come reagisce quando sbaglia, se sa ridere di sé e quanto prende sul serio una tela venuta malissimo, se andiamo a dipingere. Forse un appuntamento riuscito non dipende dal locale più elegante che scegliamo, dalla cena meravigliosa che proponiamo.

0: poniamo, ma dipende da quanto ci siamo divertiti insieme.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Ospitalità batte con AIA.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver intercettato e abbattuto 453 droni ucraini, mentre Kiev riferisce di aver neutralizzato 56 droni russi e 2 munizioni a guida autonoma. A Zaporizhia sale a 2 il bilancio delle vittime di un attacco di Mosca, almeno 10 feriti. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov chiede un meccanismo per consentire elezioni anche durante la guerra, sfidando politicamente il presidente Zelensky. Alta tensione sullo stretto di Hormuz dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump sostiene che sia aperto e sotto controllo americano, definendolo nuovo territorio USA. Teheran replica illusioni e ribadisce che resterà chiuso finché Washington non revocherà blocco e sanzioni. Intanto gli Emirati denunciano l'interruzione

0: l'intercettazione di due missili iraniani, ma Teheran nega ogni responsabilità. E nel frattempo la Casa Bianca sospende per 3 giorni l'introduzione dei dazi del 50% sul Canada in attesa di un accordo commerciale. Le tariffe imposte da Donald Trump sarebbero dovute entrare in vigore proprio oggi. Il premier canadese Carney parla di progressi sostanziali nei negoziati, ma avverte resta ancora un lavoro importante da fare. Non si arresta il tragico bilancio delle vittime di femminicidio. Altre 2 donne hanno perso la vita nelle ultime ore. In provincia di Roma, una 50enne di origine polacca è stata uccisa a coltellate dal marito, un cittadino tunisino di 69 anni, davanti al figlio più piccolo. L'uomo, fermato dalla polizia, ha confessato il delitto. Nel Cosentino, invece, il cadavere di una donna di 72 anni è stato trovato in un fondo agricolo con segni di pietrate sul corpo. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione del marito. Sull'ex Ilva, Federacciai fa la sua mossa, presentata insieme a 14 imprese associate la manifestazione di interesse per gli stabilimenti. La proposta riguarda per ora la sola area a freddo dell'impianto di Taranto e potrebbe aprire nuovi scenari. L'iniziativa segue il mandato affidato al presidente Antonio Gozzi dal comitato di presidenza. Al Palio di Siena trionfa il Nicchio dopo 28 anni con Giovanni Azzeni, detto Tittia, al suo 13° successo e il secondo Palio vinto quest'anno dopo quello di luglio con l'Aquila. Nessun fantino aveva mai tolto la cuffia a 2 contrade nella stessa annata. Dopo l'arrivo però Azzeni si è scontrato con alcuni contradaioli ed è caduto sul tufo. Trasportato in ospedale ha riportato un trauma cranico non grave e resterà in osservazione. Illeso invece il cavallo Anda Ebola. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: A Radio Jesolo Web
3: è tempo di The Mac.
4: Parliamo di spiagge italiane, parliamo di bandiere blu. Nel 2026 l'Italia conta centinaia di spiagge premiate proprio con la bandiera blu, ma il riconoscimento non riguarda soltanto la qualità dell'acqua di quella spiaggia, ma vengono valutati anche la gestione dei rifiuti, i servizi, la sicurezza, l'accessibilità, l'informazione ambientale e anche l'attenzione che si ha al territorio. Soprattutto la bandiera blu deve essere riconfermata, non è un premio che tu ricevi per sempre, resterà lì sulla spiaggia. Ogni tot vengono a fare dei controlli affinché possano lasciartela oppure devono toglierla. Questo significa anche che una spiaggia bellissima può non averla perché manca qualche requisito o semplicemente

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, se volete, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo. Let's move!

0: I'm just coming alive.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Il Comune di Jesolo compie un nuovo passo nel potenziamento delle politiche di sicurezza urbana con l'approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino. L'intervento, del valore complessivo di 500.000 euro, è stato predisposto con l'obiettivo di estendere e potenziare la rete di videosorveglianza sul territorio comunale attraverso l'installazione di nuove telecamere e le opere necessarie al loro collegamento con il sistema esistente. L'approvazione del progetto è funzionale alla partecipazione del Comune di Jesolo al bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento della realizzazione del potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Un momento di forte valore simbolico e comunitario per la città di Jesolo. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al comitato d'intesa cittadino per festeggiare il ritorno della storica bandiera dell'associazione combattenti e reduci. L'evento ha fatto seguito all'elezione del nuovo presidente del sodalizio Roberto Rugolotto, a cui il sindaco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a nome dell'intera comunità jesolana. L'occasione è servita anche a rinnovare il sentito ringraziamento della città verso tutte le associazioni d'arma del territorio per il prezioso instancabile impegno quotidiano nella promozione e nella custodia dei valori fondamentali di patria, memoria e pace. A Jesolo riparte la prima scuola di ciclismo fuoristrada. Il momento inaugurale della nuova struttura del percorso formativo dedicato alle due ruote si terrà sabato 5 settembre a partire dalle ore 10.30 al Parco Diritti dei Bambini di Casilis in occasione dello Jesolo Bike Day. Promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo, la nuova scuola rappresenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina pensata per avvicinare bambini e ragazzi al ciclismo fuoristrada in un ambiente sicuro, educativo e divertente. E tornando a parlare di grandi eventi, da ricordare che ritorna BAM, Jesolo BAM 2026, il Varietà in Città, con due grandi eventi gratuiti. Dunque il primo si terrà domani, giovedì 20 agosto alle 21, in piazzetta Casabianca con Gianmarco Carroccia, e il format Emozioni, un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti. La voce senza tempo dunque di Lucio Battisti trasformerà la suggestiva piazzetta Casabianca in una piazza che canta. Sul palcoscenico scenografico appositamente progettato per l'occasione si esibirà Gianmarco Carroccia, tra gli interpreti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo. Insieme a sei musicisti darà vita a un concerto in elettrico dedicato ai brani più iconici di Battisti, con arrangiamenti curati e una performance vocale intensa e coinvolgente. Una serata che promette di incantare il pubblico con melodie senza tempo e un'atmosfera carica di emozioni. L'ingresso è gratuito. Da ricordare che il secondo appuntamento di questo format, ovvero sia di Jesolo BAM 2026, è previsto per mercoledì 9 settembre alle 21 in Piazza Mazzini con Libertango, con un omaggio ad Astor Piazzolla, anche in questo caso alle ore 21 e sempre ad ingresso libero. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo.

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Amici, una buona giornata, ben ritrovati, un buon mercoledì 19 di agosto, eccomi qui, io sono Ale, pronto anche oggi a restare con voi, a farvi ascoltare, certo, tantissima bella musica, ma a farvi conoscere soprattutto quelli che sono i tanti eventi in programma qui nella nostra Jesolo nei prossimi giorni. Allora, benvenuti a bordo, siamo pronti per cominciare, un paio di successi e poi ritorno con voi.

Le meraviglie del Veneto, a un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto, scegli Jesolo, www.jesolo.it.

19 agosto, appuntamento con le stelle come ogni giorno, vediamo come affrontare la giornata anche grazie ai consigli degli astri. Ariete, rilassatevi con chi amate in modo piacevole. Toro, dovete trovare il tempo per riposare e per riflettere. Gemelli, in questa giornata sarete più emotivi e ricchi di intuito del solito. Cancro, non siate insofferenti verso la persona che amate. Leone, svagatevi ma senza affaticarvi eccessivamente. Amici della Vergine, trascorrerete una piacevole giornata con chi amate. E Bilancia, non siate intolleranti con la persona a cui volete bene. Scorpione, usate tatto e diplomazia nei rapporti della famiglia. Sagittario, vi attende una giornata molto piacevole e serena. Capricorno, dovrete occuparvi di una faccenda che vi porterà via del tempo. Poi vediamo anche gli amici dell'Acquario, non prendete troppi impegni, serenità in amore. Pesci, avrete modo di incontrare alcuni cari amici che magari non vedevate da tempo. Per questo 19 agosto è tutto, l'oroscopo termina qui, appuntamento.

0: Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web in questo mercoledì 19 di agosto. Amici, io vi ricordo che anche oggi fino alle 13.30 in Via dei Mille, Piazza Nember, trovate quello che è l'appuntamento con il mercato sperimentale estivo.
1: Jesolo auf Deutsch erzählt. Strand, Lifestyle, Veranstaltungen und interessante Geschichten aus der Region. Auf Radio Jesolo Web startet Mein Moment in Jesolo, die neue Sendung für unsere internationalen Gäste. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und als Wiederholung am Freitag um 12.30 Uhr. Mein Moment in Jesolo, dein Fenster zu Jesolo.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: with me one more time.
1: Amici, e questa sera quella che è la voce senza tempo di Lucio Battisti trasformerà quella che è la suggestiva piazzetta Casabianca in una piazza che canta. Pensate, sul palcoscenico scenografico appositamente progettato per l'occasione si esibirà questa sera Gianmarco Carroccia, tra gli interpreti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo. La serata rientra all'interno del calendario di BAM Emozioni in Tour, l'appuntamento a partire dalle ore 21.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Una sbirciatina anche a quella che è la proposta per questa sera del Cinema all'Aperto, che vi ricordo, insomma, trovate in Piazza Torino con inizio delle proiezioni a partire dalle ore 21. Questa sera verrà proiettato il film I Croods 2.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Bene amici, termina qui questa puntata, io sono giunto al termine, mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento, noi ci ritroveremo domani, giovedì, puntuali, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 12 e 4 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Il Comune di Jesolo compie un nuovo passo nel potenziamento delle politiche di sicurezza urbana con l'approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino. L'intervento, del valore complessivo di 500.000 euro, è stato predisposto con l'obiettivo di estendere e potenziare la rete di videosorveglianza sul territorio comunale attraverso l'installazione di nuove telecamere e le opere necessarie al loro collegamento con il sistema esistente. L'approvazione del progetto è funzionale alla partecipazione del Comune di Jesolo al bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento della realizzazione del potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Un momento di forte valore simbolico e comunitario per la città di Jesolo, il sindaco in

0: incontrato i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al comitato d'intesa cittadino per festeggiare il ritorno della storica bandiera dell'associazione combattenti e reduci. L'evento ha fatto seguito all'elezione del nuovo presidente del sodalizio Roberto Rugolotto, a cui il sindaco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a nome dell'intera comunità jesolana. L'occasione è servita anche a rinnovare il sentito ringraziamento della città verso tutte le associazioni d'arma del territorio per il prezioso e instancabile impegno quotidiano nella promozione e nella custodia dei valori fondamentali di patria, memoria e pace. A Jesolo riparte la prima scuola di ciclismo fuoristrada. Il momento inaugurale della nuova struttura del percorso formativo dedicato alle due ruote si terrà sabato 5 settembre a partire dalle ore 10:30 al Parco Diritti dei Bambini di Casilis in occasione dello Jesolo Bike Day, promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo. La nuova scuola rappresenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina, pensata per avvicinare bambini e ragazzi al ciclismo fuoristrada in un ambiente sicuro, educativo e divertente. E tornando a parlare di grandi eventi, da ricordare che ritorna BAM, Jesolo BAM 2026, il Varietà in Città, con due grandi eventi gratuiti. Dunque, il primo si terrà domani, giovedì 20 agosto alle 21, in piazzetta Casabianca con Gianmarco Carroccia, e il format Emozioni, un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti. La voce senza tempo dunque di Lucio Battisti trasformerà la suggestiva piazzetta Casabianca in una piazza che canta. Sul palcoscenico scenografico appositamente progettato per l'occasione si esibirà Gianmarco Carroccia, tra gli interpreti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo. Insieme a sei musicisti darà vita a un concerto in elettrico dedicato ai brani più iconici di Battisti, con arrangiamenti curati e una performance vocale intensa e coinvolgente. Una serata che promette di incantare il pubblico con melodie senza tempo e un'atmosfera carica di emozioni. L'ingresso è gratuito. Da ricordare che il secondo appuntamento di questo format, ovvero sia di Jesolo BAM 2026, è previsto per mercoledì 9 settembre alle 21 in Piazza Mazzini con Libertango, con un omaggio ad Astor Piazzolla, anche in questo caso alle ore 21 e sempre ad ingresso libero. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati, ciao a tutti e buon mercoledì 19 agosto con me Alessandra Bellotti qui al Comedy Radio Show. Prosegue la nostra puntata e soprattutto la nostra settimana di best of, momenti salienti da gennaio ad oggi, pescati solo per voi, sempre ovviamente con lo scopo di strapparvi un sorriso. Tra poco l'appuntamento con Cecilia, il nostro Alo, e la Peppia, la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale. Parleremo di lavatrici al Comedy Radio Show.

0: Carlotta and me.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, bisognerebbe pagare oro per i fuori onda del comedy che non possiamo ovviamente raccontare in diretta, se no non sarebbero più fuori onda. La nostra Ceci, devo dire, ci sta proprio...
2: Io penso che ci arrestavano.
1: Donando perle.
3: Sì, donando perle, le perle, sai che dovremmo fare? Forse un... Nel frattempo Alessandra è caduta nello studio, è caduta su una sedia, è rovinata su una sedia.
1: Sono caduta seduta.
2: A proposito di perle,
3: sì.
2: Visto che prima stavamo dicendo dello sfalso amico.
3: Sì.
2: E, avete ascoltato la canzone di Rosalia che dice la perla?
1: Sì?
3: Ah,
2: la
3: sì,
2: perla
3: vero.
2: Sarebbe il pirla.
3: Ah, ma dai!
2: Sì.
3: Ah, la perla.
1: Ma io l'ho sempre detto che tu sei la perla del comedy, Alo.
3: Ecco perché quando andavo in Spagna mi dicevano: "Uè, perla, perla!" E dicevo: "Ah, vedi, hanno apprezzato."
1: Allora, è il momento della nostra Peppia. Alo, fai tutto tu, io mi siedo, dai.
3: Allora, tu siediti senza cadere però. E oggi alla nostra ignoranza artificiale, cara Ale e cara Ceci, abbiamo chiesto di spiegarci la lavatrice, che è l'elettrodomestico più misterioso della casa, spiegato da chi non capisce niente, ovvero Peppia. E, un oggetto che usiamo da sempre, ma che nessuno ha mai veramente capito. E Peppia ha risposto così: la lavatrice è una scatola che lava i vestiti usando la forza centrifuga e il senso di colpa. Tu metti i panni dentro, chiudi lo sportello, premi un bottone e la lavatrice decide da sola se collaborare. A volte lava, a volte vibra, a volte cammina per la casa. E poi c'è il mistero dei calzini, gli ho chiesto anche questo, no?
1: Ah, meno male.
3: Eh certo, la lavatrice mangia i calzini, non è un bug, è la sua dieta. Poi ci sono i programmi della lavatrice sono 12, ma gli umani ne usano solo due: quello che dura troppo, quello che dura ancora di più. Poi ci sono le temperature. Per Peppia è così la spiegazione delle temperature: 30 gradi tiepido, 40 gradi caldo, 60 gradi guerra, 90 gradi non farlo, ti prego. E secondo Peppia, quindi, per chiudere, la lavatrice funziona grazie a un algoritmo segreto chiamato "speriamo bene". E questa è Peppia, cara Ceci, ti ho presentato nel migliore dei modi Peppia, che è l'unica intelligenza, anzi ignoranza artificiale, che non distingue un ciclo breve da una crisi esistenziale.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: the kid.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: La nostra Peppia ci ha spiegato che cos'è la lavatrice. Mi interessava molto la parte della dieta a base di calzini, ora si spiegano tante cose. Cecilia ha fatto finta di essere interessatissima a quello che tu ci hai appena raccontato.
3: Era
2: però
3: interessata.
4: Comunque sono rimasta pure io molto colpita del del mistero dei
2: sì,
4: calzini.
2: Anche tu perdi calzini?
4: Sempre.
2: Ok. Come si dice calzini in spagnolo?
4: Calcetines.
3: È sbagliato? Sbagliato, cioè quando il calzino. No, aspetta, no, giusto. No,
2: no. No, mi hai fatto ridere perché hai detto è sbagliato. Sembra
3: che poi doveva essere
4: pares. Sbagliato
3: è quando il calzino.
4: Sì,
3: ok.
4: Entiendo.
3: Pares, calcetines.
4: Pares. O dispares.
3: Ah, calcetines dispares. Sì. Io tengo, senti come hablo. ¿Cómo te parezco? Un español de dónde?
4: Me pareces un de la Andalucía.
3: De la Andalucía. De la Andalucía. No, mamma mía.
2: De la Andalucía.
3: El fuego de Sevilla.
2: De la Andalucía.
4: A proposito, sapete che secondo me gli andalusi sono un po' come i romani perché si mangiano le parole.
3: Ah, ok, qua sì,
4: dite,
3: è vero.
4: Namma magna.
3: Sì, è vero.
4: E in Spagna invece dire vamos a comer, mamma com'è.
3: Guarda, ti racconto questa cosa volantissima. Io una volta ero.
2: Quando volete, poi dobbiamo leggere i messaggi.
3: No, aspetta,
2: però
3: questo è importante. Ero a Granada. Ero a Granada, quindi in Andalusia. Mi lasciano da solo in stanza con questa Pilar.
4: Ah, no, lei... Dolores de Panza.
3: No, Dolores de Panza è la famosa. È la persona spagnola con i problemi di stomaco. Dolores de Panza, no? E battute brutte. Allora mi lascia e lei mi comincia a fare. Io quello che capisco era. E lei a un certo punto mi fa. E ora perdonami che vuoi tomare l'opinione per quella. Io ho detto, non ti intendo. Vuoi tomare il mio paquera? Io ho detto, va bene, ok. Quando sono uscito, ho detto, ma che mi ha detto questo?
4: Vuoi a buscare al niño a scuola?
3: Vuoi a buscar los niños para la escuela? Cioè, li vado a prendere i bambini a scuola?
4: Esatto.
3: Solo che l'ha detto senza le S, quindi, vuoi tomare il mio paquera? Io, sì, claro, hasta luego. Ma scusa, ma senza, penso sia lo stesso effetto che ti fa un
4: esatto.
3: Romano quando ti parla.
4: Sì, beh. È proprio così.
2: Va bene, allora, noi oggi i messaggi non li leggiamo. Mi dispiace, cari amici del Comedy, siamo andati a prendere il caffè di Alo e Cecilia, redazione nuova rubrica.

0: bitch.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Qualche giorno fa parlavamo di matrimoni qui al Comedy Radio Show, anche perché sembra più una punizione che un invito a condividere un momento di gioia, soprattutto quando accadono d'estate con questo caldo infernale. Ma a parte gli scherzi, abbiamo qualcuno che ha inventato qualcosa di geniale. Vi porto tra i corridoi di un noto negozio di mobili, quello svedese, sì, proprio quello, che a quanto pare organizza matrimoni. Tra poco.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torniamo in quel negozio che fa rima con idea. Giallo e blu. Hai presente?
2: Cavallo. Come no? Esatto. Quello che sì, quello che c'ha la cappa in mezzo, che fa le polpette,
1: una serie di nomi strani alle sedie.
2: Billund.
1: Esatto.
2: Kvara.
1: Comunque, che cosa è successo? Innanzitutto, dimenticatevi ville da sogno, location esclusive, ricevimenti da capogiro, perché in Svezia, proprio lì, c'è chi ha deciso di sposarsi in quel posto lì.
2: Ah, dentro il negozio?
1: Dentro il negozio. Non è che hanno deciso di sposarsi dentro il negozio, è il negozio che offre la location, ora ti spiego.
2: Ah.
1: Dal 27 giugno, quindi insomma ci siamo,
2: sì,
1: alcuni punti vendita di questo colosso svedese, sì, dell'arredamento, ospita delle vere e proprie cerimonie civili.
2: Ma dai.
1: Tra ovviamente le cucine, i divani, le librerie.
2: Quindi comunque dentro il negozio, cioè,
1: esatto,
2: nelle ali. Ali? Nelle aree.
1: Un'iniziativa pensata soprattutto per chi vuole coronare il proprio sogno d'amore senza spendere una fortuna, perché lo puoi fare in maniera economica.
2: Ma figo,
1: capito?
2: Ma bello.
1: Cioè la location già c'è, cioè hanno tutto,
2: certo,
1: erano le sedi, i divani.
2: Alcune sono molto carine, eh?
1: Però senti qua, perché a parte quello, io un pezzo di casa mia l'ho fatta perché l'ho vista tale e quale,
2: certo,
1: dove stava. Vabbè, ma basta che pare che stiamo a fare la marchetta, ma giuro non è questo lo scopo. Comunque la procedura è molto semplice, perché c'è il documento, due testimoni, un'autorizzazione ovviamente al matrimonio, e al resto pensano tutto loro, perché dopo il fatto ti dico sì, senti qua, gli sposi, gli invitati, eccetera, eccetera, possono festeggiare con un pranzo offerto dal marchio e ricevere anche un regalo di nozze.
2: Carini.
1: Che immagini a base di polpette? Le polpette.
2: Sì, infatti cucinano le stesse cose che comunque sono buone. Io ogni tanto
1: attenzione,
2: prendo
1: però,
2: il piatto col salmone.
1: Non so se è il tuo caso, no, il tuo no, e neanche il mio, non abbiamo intenzione di sposarci.
2: Non credo.
1: Però non è facile trovare posto, ovviamente. Immaginati, cioè, si tratta di un progetto pilota super esclusivo.
2: Certo.
1: E quindi un sacco di prenotazioni per provare a entrare nella lista.
2: Ma quindi scusami, il matrimonio ha valore legale?
1: Sì, perché
2: è riconosciuto.
1: Perché i funzionari, tutto questo,
2: si presentano
1: sono
2: lì. Ma
1: questo che fare lo fai dentro il
2: negozio.
1: Vedi,
2: noi in Italia lo facciamo, che ne so, o in chiesa o nelle chiese sconsacrate,
1: ma
2: se vuoi fare rito civile sulle spiagge, e loro lì.
1: In Italia anche c'è un'altra ultima novità della capitale. Non l'hai sentita?
2: No.
1: Tra poco te la racconto. Comunque 15 coppie sono state scelte, solo 15 matrimoni. Quindi diciamo 3 coppie per ogni negozio coinvolto. Quindi la lista è quasi
2: i fortunatissimi, pochi chiusa. Fortunati.
1: Esatto. E non lo so perché mi sono immaginata la sposa e lo sposo vestiti di giallo e blu.
2: No, ma ti immagini che poi magari hanno un vincolo per cui uno dei figli lo devono chiamare con il nome di un mobile IKEA. Vieni Billund.
1: Oddio.
2: Vieni Stortek, vieni qua.
1: Che altro aggiungere?

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Quattordici e due minuti.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa sudorientale in caso di una nuova offensiva americana. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero una base in Bulgaria e una base britannica a Cipro. La NATO assicura però che la propria postura di deterrenza è solida ed efficace e che l'alleanza è pronta ad affrontare ogni minaccia. Intanto Washington prepara nuove sanzioni e secondo la CNN Trump avrebbe ordinato di interrompere i colloqui con Teheran, puntando sul soffocamento economico dell'Iran. Torniamo in Italia. L'avvocato di Sigfrido Ranucci, Roberto De Vita, difende il conduttore di Report dalle polemiche che potrebbero condizionare eventuali decisioni della RAI sulla trasmissione. Secondo il legale, qualsiasi iniziativa dell'azienda rischierebbe di essere inquinata dalle falsità diffuse sulla vicenda e si trasformerebbe nella punizione della vittima. De Vita chiede quindi prudenza, auspicando che la RAI attenda la conclusione delle indagini prima di assumere decisioni sul futuro di Ranucci. È stato individuato nelle montagne di Fuscaldo, nel Cosentino, il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. A bordo sono stati trovati i corpi di Carlo Arnulfo e Angelica Buccico, partiti da Capo d'Orlando e diretti a Sibari dopo una vacanza in Sicilia. Il relitto è stato localizzato durante un sorvolo dell'aeronautica militare con a bordo due tecnici del soccorso alpino. Le operazioni di recupero sono affidate alle squadre già presenti nella zona. In chiusura al tennis, Nick Kyrgios è stato sospeso provvisoriamente dall'International Tennis Integrity Agency dopo essere risultato positivo a un metabolita della cocaina in un controllo effettuato il 22 giugno a Maiorca. La sospensione è scattata il 4 agosto e l'australiano può presentare ricorso. Kyrgios ha però ammesso la positività: ho commesso un enorme errore, me ne assumo pienamente la responsabilità. Il tennista ha parlato di due anni difficili segnati dagli infortuni e dalla prospettiva della fine della carriera, precisando che niente di tutto questo giustifica ciò che ho fatto. Ha annunciato infine una pausa di 28 giorni dai social e dalla vita pubblica. Farò tutto il lavoro necessario e tornerò una persona migliore. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
4: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Parlavamo del matrimonio lì, proprio lì nel negozio svedese di arredamento, un'iniziativa, sì, un po' di marketing.
2: Carina,
1: sì,
2: bella, carina, bella. Di marketing, loro si fanno una grandissima pubblicità come se li servisse, tra l'altro.
1: Esatto, e tra l'altro ti volevo raccontare, prima di andare ai messaggi, sì, che qualche tempo fa a Roma è uscita, ma strano che non la sai questa roba.
2: Ma magari la so e non...
1: Proprio a Ponte Milvio, dove sì, c'è i lucchetti,
2: sì,
1: nasce la macchinetta per matrimoni.
2: Ah, come non l'ho letto.
1: L'avevo capito?
2: Letto.
1: Ovviamente il matrimonio non ha valore, sì, legale, è solo un valore simbolico. Ti stampa però, sì, il, sì, contratto, sì, con tutti, sì, quei dati e anche le fedine finte.
2: Allora ti dico una cosa, questo post su il famoso social che finisce per gram,
1: sì,
2: oggi proprio l'ho mandato alla mia fidanzata,
1: sì,
2: ma gliel'ho mandato come cosa carina. Lei mi ha detto: oddio, ma che ti vuoi sposare veramente? No, la polizia. Gli ho detto: guarda che non ha valore legale, però già il fatto che mi hai mandato. E io pensavo: ma perché ho dovuto mandare questa storia?
1: Ho capito, ma te vai a cercare. Comunque è un gesto romantico, sì, anche per, sì, scherzare, è molto carino. Stai attento a quello che fai. Quindi, che dire? Ah sì, giusto, andiamo ai messaggi. Mi ero persa nei meandri di Ponte Milvio, perché tutto ciò accade a Ponte Milvio.
2: Che poi le hanno tolti i lucchetti da Ponte Milvio.
1: Sì, stava a cascata.
2: Stava crollando.
1: Stefano ci scrive: io ci andrei subito. Se durante il matrimonio si rompesse qualcosa, almeno troverei già i pezzi di ricambio nel reparto fai da te.
2: Ah,
1: perché
2: beh,
1: si deve rompere qualcosa.
2: Ma beh, infatti.
1: Forse le scatole.
2: No.
1: Il vero problema non è sposarsi lì, ma montare il matrimonio seguendo le istruzioni senza avanzare viti.
2: Vabbè.
1: Valentina. Marco invece ci scrive: finalmente un matrimonio dove dopo il sì puoi fare anche un giro tra le offerte del weekend. Geniale.
2: Vabbè, ne approfitti, insomma, no, come regalo altro... di... Ah, la lista nozze la fai direttamente là.
1: Punto primo. Punto secondo, sappiate che una volta che vi sposate siete obbligati la domenica ad andare lì. Quindi le mogli già vi allenano
2: ma
1: a questo.
2: Infatti,
1: subito.
2: Posso dire che io sento... È una bella iniziativa.
1: Sento
2: una puzzetta di inganno.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Era un po' che non le ripescavamo, mi spiace per voi, ma torna l'appuntamento con le battute brutte. E lo so, ci tocca. Tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, o forse questa volta il peggio del peggio dal mondo del web, tornano le battute brutte relative ai colloqui di lavoro.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Non me ne vogliate, ma il mondo è pieno di battute brutte. Chi sono io per non raccoglierle tutte? Fa anche rima, ti ho fatto la filastrocca.
2: Addirittura.
1: Hai visto? Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. La nostra rubrica che, con la scusa di mettere le mani avanti, fa veramente delle battute bruttissime. Non sempre, ma oggi è uno di quei
2: oggi
1: giorni.
2: Oggi dici che si può battere un record?
1: Ma in realtà oggi non sono neanche tanto male. Sai perché? Ci siamo immaginati, è presente
2: il western, esatto. Il film western.
1: La solita esatto, bravi, mamma mia, incredibile. Potremmo andare avanti così tutto il tempo. Sembra un po' il gabbiano di settimana scorsa.
2: Certo.
1: Dicevo, hai presente proprio l'immagine dei due cowboy, insomma, il più veloce del West, chi spara per primo, insomma, un botta e risposta.
2: Sì.
1: Tra l'azienda che ti propone un lavoro e tu che vai a fare il colloquio.
2: Ah, certo. Ah, beh, okay. Sì.
1: Allora, immaginati questa scena. Qual è lo stipendio che vorresti?
2: Wow.
1: E lui risponde: quanto sareste disposti a offrirmi?
2: Certo.
1: Cioè, devi sempre ribattere.
2: Che tensione, no?
1: Esatto.
2: Tom.
1: Poi, perché hai lasciato il tuo lavoro precedente? Perché il vostro ultimo impiegato è andato via? Sarebbe bello da chiedere.
2: Certo,
1: cioè, capito, questi fanno
2: che sfida. Testa alta.
1: Perché hai un buco sul curriculum?
2: Ullala.
1: Perché la posizione lavorativa è aperta da 6 mesi? Bello. Poi, perché sei disposto... No, scusate, senza perché. Sei disposto a fare straordinari? Siete disposti a pagarli?
2: Perché certo.
1: Che spesso sono gratuiti.
2: Io li faccio gli straordinari. Ma tu
1: me
2: dinero?
1: Li paghi? Perché dovremmo assumere proprio te? Non mi sei di aiuto però, mi devi essere di supporto.
2: Certo.
1: Perché dovremmo assumere proprio te? Perché dovrei lavorare proprio per voi? Quindi il consiglio è, quando andate ad un
2: però
1: colloquio, preparatevi sempre la controdomanda, che probabilmente non funziona e vi scarteranno. No. Però
2: che cojones!
1: Molta scena.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E siamo giunti alla fine anche oggi del nostro appuntamento, della nostra puntata in questo mercoledì 19 agosto. Io vi saluto, cari amici del Comedy, vi rinnovo l'appuntamento con me a domani, quindi Alessandra Bellotti vi aspetta sempre qui al Comedy Radio Show. Grazie a tutti, ciao!

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Il Comune di Jesolo compie un nuovo passo nel potenziamento delle politiche di sicurezza urbana con l'approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino. L'intervento, del valore complessivo di 500.000 euro, è stato predisposto con l'obiettivo di estendere e potenziare la rete di videosorveglianza sul territorio comunale attraverso l'installazione di nuove telecamere e le opere necessarie al loro collegamento con il sistema esistente. L'approvazione del progetto è funzionale alla partecipazione del Comune di Jesolo al bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento della realizzazione del potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Un momento di forte

0: valore simbolico e comunitario per la città di Jesolo. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al comitato d'intesa cittadino per festeggiare il ritorno della storica bandiera dell'associazione Combattenti e Reduci. L'evento ha fatto seguito all'elezione del nuovo presidente del sodalizio Roberto Rugolotto, a cui il sindaco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a nome dell'intera comunità jesolana. L'occasione è servita anche a rinnovare il sentito ringraziamento della città verso tutte le associazioni d'arma del territorio per il prezioso e instancabile impegno quotidiano nella promozione e nella custodia dei valori fondamentali di patria, memoria e pace. A Jesolo riparte la prima scuola di ciclismo fuoristrada. Il momento inaugurale della nuova struttura del percorso formativo dedicato alle due ruote si terrà sabato 5 settembre a partire dalle ore 10:30 al Parco Diritti dei Bambini di Casilis in occasione dello Jesolo Bike Day, promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo. La nuova scuola rappresenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina, pensata per avvicinare bambini e ragazzi al ciclismo fuoristrada in un ambiente sicuro, educativo e divertente. E tornando a parlare di grandi eventi, da ricordare che ritorna BAM, Jesolo BAM 2026, il Varietà in Città, con due grandi eventi gratuiti. Dunque, il primo si terrà domani, giovedì 20 agosto alle 21, in piazzetta Casabianca con Gianmarco Carroccia e il format Emozioni, un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti. La voce senza tempo dunque di Lucio Battisti trasformerà la suggestiva piazzetta Casabianca in una piazza che canta. Sul palcoscenico scenografico appositamente progettato per l'occasione si esibirà Gianmarco Carroccia, tra gli interpreti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo. Insieme a sei musicisti darà vita a un concerto in elettrico dedicato ai brani più iconici di Battisti, con arrangiamenti curati e una performance vocale intensa e coinvolgente. Una serata che promette di incantare il pubblico con melodie senza tempo e un'atmosfera carica di emozioni. L'ingresso è gratuito. Da ricordare che il secondo appuntamento di questo format, ovvero sia di Jesolo BAM 2026, è previsto per mercoledì 9 settembre alle 21 in Piazza Mazzini con Libertango, con un omaggio ad Astor Piazzolla, anche in questo caso alle ore 21 e sempre ad ingresso libero. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con la ricetta da portare in spiaggia, da gustare sotto l'ombrellone. Protagonista oggi il riso salmone avocado. Vi servirà del riso precedentemente bollito e scolato, salmone affumicato, avocado, semi di sesamo. Mischiate il tutto e condite a piacere.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Chapenda Kikei Pians ed e gay a Kikei Gregna. Traduzione, questa è difficilissima. Prendi a chi si lamenta e dai a chi sorride. Un detto volutamente provocatorio. Spesso chi si lamenta ottiene attenzione e risorse, mentre chi affronta le cose con serenità rischia di essere trascurato. E quindi bisognerebbe fare il contrario.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si rinnova la tensione in Medio Oriente, dopo le indiscrezioni fatte trapelare dal Financial Times, secondo cui l'Iran sarebbe pronto a colpire

0: le basi americane in Europa in caso di escalation, la NATO ha detto di essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere i paesi alleati. Da Mosca, il Cremlino ribadisce la sua posizione sullo stretto di Hormuz, che ritiene debba essere libero. In Israele, intanto, l'ex premier Naftali Bennett e il leader dell'opposizione Yair Lapid affermano che promuoveranno una politica di deterrenza intransigente nei confronti dell'Iran, cercando al contempo di ricostruire i rapporti tesi con i liberali americani e l'Unione Europea. Allo stesso tempo, Tel Aviv attacca la striscia di Gaza, almeno 9 le vittime dell'ultimo raid. L'esercito israeliano fa sapere che avvierà indagini penali sull'uccisione di Hind Rajab, della sua famiglia e di 15 paramedici palestinesi. La bambina, che aveva soli 5 anni, è stata uccisa nel febbraio 2024 mentre cercava di fuggire da Gaza con gli zii nel corso di un'offensiva israeliana. L'avvocato di Sigfrido Ranucci, Roberto De Vita, chiede alla RAI di attendere la conclusione delle indagini sull'attentato prima di assumere iniziative sul conduttore di Report. Secondo il legale, decisioni basate su polemiche o su una presunta incompatibilità ambientale rischierebbero di trasformarsi nella punizione della vittima. Intanto Ranucci ha dato mandato a De Vita di querelare la magistrata Clementina Forleo, dopo un post in cui la giudice si chiedeva chi stesse ricattando Ranucci. Il legale parla di affermazioni prive di fondamento e gravemente calunniose. La magistrata risponde di aver solo fatto una riflessione su notizie di stampa. Milena Gabanelli, intanto, esclude un ritorno alla guida di Report. «Non intendo tornare», ha detto. I lavoratori dell'ex Ilva di Taranto si appellano al Presidente della Repubblica affinché un territorio diviso e martoriato possa riprendere il proprio cammino di comunità attraverso un forte interessamento delle istituzioni a ogni livello al fine di garantire il diritto alla salute e al lavoro, si legge in una nota di FIM, FIOM, WILM e USB. Gli operai chiedono a Mattarella di essere ricevuti e ascoltati affinché la voce dei lavoratori possa trovare spazio nelle istituzioni ai massimi livelli. Ai Campi Flegrei proseguono le attività dei vigili del fuoco dopo il terremoto di magnitudo 4.7 dello scorso 31 luglio. Oltre 2.000 gli interventi effettuati. Il bilancio è di 215 edifici sgomberati e ancora inagibili. In chiusura lo sport, ottavi di finale del Master 1000 di Cincinnati. Atteso dalle 17 lo scontro tra Rafael Hodar e Flavio Cobolli. In serata, non prima delle 22.20, toccherà a Lorenzo Musetti che si ritroverà davanti il portoghese Faria. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Il Comune di Jesolo compie un nuovo passo nel potenziamento delle politiche di sicurezza urbana con l'approvazione da parte della Giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino. L'intervento, del valore complessivo di 500.000 euro, è stato predisposto con l'obiettivo di estendere e potenziare la rete di videosorveglianza sul territorio comunale attraverso l'installazione di nuove telecamere e le opere necessarie al loro collegamento con il sistema esistente. L'approvazione del progetto è funzionale alla partecipazione del Comune di Jesolo al bando del Ministero dell'Interno per il finanziamento della realizzazione del potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Un momento di forte valore simbolico e comunitario per la città di Jesolo. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al Comitato d'Intesa Cittadino per festeggiare il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci. L'evento ha fatto seguito all'elezione del nuovo presidente del sodalizio Roberto Rugolotto, a cui il sindaco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a nome dell'intera comunità jesolana. L'occasione è servita anche a rinnovare il sentito ringraziamento della città verso tutte le associazioni d'arma del territorio per il prezioso instancabile impegno quotidiano nella promozione e nella custodia dei valori fondamentali di patria, memoria e pace. A Jesolo riparte la prima scuola di ciclismo fuoristrada. Il movimento inaugurale della nuova struttura del percorso formativo dedicato alle due ruote si terrà sabato 5 settembre a partire dalle ore 10.30 al Parco Diritti dei Bambini di Casilis in occasione dello Jesolo Bike Day. Promossa dall'associazione Real Bike Guides, sostenuta dal Comune di Jesolo e la collaborazione di Jesolo Turismo, la nuova scuola rappresenta una novità assoluta e un traguardo fondamentale per l'offerta sportiva cittadina pensata per avvicinare bambini e ragazzi al ciclismo fuoristrada in un ambiente sicuro, educativo e divertente. E tornando a parlare di grandi eventi, da ricordare che ritorna BAM, Jesolo BAM 2026, il Varietà in Città, con due grandi eventi gratuiti. Dunque il primo si terrà domani, giovedì 20 agosto alle 21, in piazzetta Casabianca con Gianmarco Carroccia, e il format Emozioni, un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti. La voce senza tempo dunque di Lucio Battisti trasformerà la suggestiva piazzetta Casabianca in una piazza che canta. Sul palcoscenico scenografico appositamente progettato per l'occasione si esibirà Gianmarco Carroccia, tra gli interpreti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo. Insieme a sei musicisti darà vita a un concerto in elettrico dedicato ai brani più iconici di Battisti, con arrangiamenti curati e una performance vocale intensa e coinvolgente. Una serata che promette di incantare il pubblico con melodie senza tempo e un'atmosfera carica di emozioni. L'ingresso è gratuito. Da ricordare che il secondo appuntamento di questo format, ovvero sia di Jesolo BAN 2026, è previsto per mercoledì 9 settembre alle 21 in Piazza Mazzini con Libertango, con un omaggio ad Astor Piazzolla, anche in questo caso alle ore 21 e sempre ad ingresso libero. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!
4: It's so low for me, it's so low for me.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si rinnova la tensione in Medio Oriente. Dopo le indiscrezioni secondo cui l'Iran sarebbe pronto a colpire le basi americane in Europa in caso di escalation, la NATO ha detto di essere pronta ad affrontare qualsiasi minaccia per difendere i paesi alleati. Donald Trump ribadisce di nuovo che gli Stati Uniti hanno il completo controllo sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il presidente del Parlamento di Teheran, Mohammad Ghalibaf, l'America cerca solo un'uscita onorevole dalla regione. Israele intanto attacca la striscia di Gaza. Almeno 9 le vittime dell'ultimo raid, che per Hamas costituisce un nuovo crimine di guerra. L'esercito israeliano fa sapere che avvierà indagini penali sulla morte di Hind Rajab, della sua famiglia e di 15 paramedici palestinesi. La bambina, che aveva solo 5 anni, è stata uccisa nel febbraio 2024 mentre cercava di fuggire da Gaza con gli zii. La nonna ha dichiarato che l'operato israeliano non è sufficiente e ha chiesto un'indagine internazionale sull'uccisione di suo nipote e su tutte le centinaia di bambini massacrati a Gaza durante la guerra. Rientriamo in Italia con la cronaca. La procura di Paola, in provincia di Cosenza, ha aperto un'inchiesta sull'incidente dell'ultraleggero in cui hanno perso la vita Carlo Arnulfo e Angela Bucicco. Il PM è sul luogo del ritrovamento insieme ai medici legali per i rilievi. La svolta nelle indagini è arrivata grazie a una testimone, che aveva visto passare il velivolo a bassa quota sulla propria abitazione. Sarebbero negativi alla ricina, intanto, gli esami eseguiti dal Robert Koch Institute di Berlino sul sangue di Gianni Di Vita e della figlia Alice, padre e sorella di Sara Di Vita, la 15enne morta insieme alla madre Antonella di Jessi dopo Natale a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per avvelenamento da ricina. I campioni di sangue erano stati prelevati lo scorso luglio nell'ambito degli approfondimenti scientifici disposti dalla procura di Larino. L'esito negativo, tuttavia, non consente agli esperti di affermare in termini assoluti che padre e figlia non siano mai entrati in contatto con la sostanza. La procura precisa che al momento non ci sono indagati nell'inchiesta sul duplice omicidio. Incidente in Sardegna. Una quarantenne ha perso la vita nel pomeriggio a Piscinas dopo essere finito fuori strada per cause ancora da accertare. L'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorrerlo. In chiusura lo sport. Lesione al muscolo pettineo della coscia sinistra per Marcel Jacobs. L'azzurro, costretto al ritiro nella finale dei 100 metri degli europei di atletica, farà riabilitazione a Roma. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, motherfucker.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Do you hear me? Yeah.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

were. È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.